tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ho la parrucca, presso la barba.